0: Mohlodi le mopresidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Kinako ifitlile ke jazz yo impilago le Miss Pro gona byale khale we litile kinako ifitlile ke jazz yo impilago le Miss Pro gona byale

ona ne a ke tsiba gore motlhomong wa na o ntshele di tsone kae gore ke na le bonnete ba gore mongwe o ntshele di tshe ka bosfatana ga sa ga ke tsiba re o sibella kae o feta kae fela a ke tsiba gore o kae o dira eng gona fa o leng gona

0: 지코넹위초래간장우루지코넹사마야
1: Sibeleti Selfina Kariaka uzoyithola kanjani uhlelo khonweni othobela FM lona mosati what's will we tabisho me mabaloi mabitsela di shiri we weshu re botsa rana di fetogile ga di tlakai re lo tsha madume ga fele

0: ka mmabaloi mabitsela
1: una di ke a go leboga motheletse thobela ke ditaba tsa ere ya bo seswae go thobela FM ya SABC tabagolo ere ra kgwebo ka Johannesburg we ne tshe mapodiseng sitishing sa mapodisa ka Edenvale malabana le malatu wa bohodu bya di rafia le di benya benyane tsa boleng bya di milione tshe we ka ba go tshe le sometlhano tsa di ranta mwageng wa kitipedi masumi pedi taro ke mogononelwa wa bobedi wa go golegwa molatung wo morago ga ge iPad e golegile motlhankedi go ba kere golegile